0: già rinviene, datele nuovi aiuti.
1: Padre mio,
0: celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto.